Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Vediamo alcune chiusure in atto per lavori. Sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Incisa-Reggello e Firenze Sud verso Milano è chiuso fino alle ore 6, mentre sulla A13 Bologna-Padova la chiusura riguarda il tratto tra Bologna, Interporto e Altedo in direzione di Padova, la cui riapertura è prevista per domattina alle ore 8. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune chiusure notturne per lavori sulla 7 Milano-Genova, il tratto tra bivio con la 10 Genova 20 miglia, Genova San Pier d'Arena verso Genova è chiuso fino alle 6, così come anche sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Andria e Canosa in direzione di Bologna fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: convertibile?
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
2: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, la circolazione regolare sulla rete, vediamo alcune chiusure notturne in atto per lavori sulla 1 Milano-Napoli, chiuso il tratto tra Incisa Argello e Firenze Sud in direzione di Milano fino alle 6 e poi sulla 13 Bologna-Padova invece la chiusura riguarda il tratto tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova fino alle ore 8. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, ecco alcune chiusure notturne in atto per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, chiuso il tratto tra Andria e Canosa verso Bologna fino alle ore 6 e poi sulla 13 Bologna-Padova invece chiuso il tratto tra Bologna Interporto e Altero verso Padova fino alle ore 8 per percorsi alternativi. Consultate il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
0: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimensioni su citroen.it.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune chiusure in atto per lavori sulla tangenziale di Napoli, è chiuso il tratto tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino fino alle 6 e poi sulla 14 Bologna e Taranto è chiuso il tratto tra Quaviva delle Fonti e Gioia del Colle verso Taranto fino alla stessa ora e ancora in A14 anche il tratto tra Andria e Canosa verso Bologna sempre fino alle 6. È tutto, buon viaggio.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, alcune chiusure in atto per lavori di ammodernamento riguardano la 14 Bologna-Taranto, chiuso il tratto tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle verso Taranto fino alle ore 6. Poi sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova fino alle 8, e sulla 1 Milano-Napoli chiuso il tratto tra Incisa, Reggio e Firenze Sud verso Firenze.

0: Via Radio.
1: Buonanotte, da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, qualcuno è chiuso in atto per lavori di ammodernamento, sull'8 Milano Varese è chiuso il tratto tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese fino alle 5, mentre sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova fino alle 8, e poi sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Incise e Firenze Sud verso Milano fino alle 6.
0: RTL 102.5 Traffic.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Traffico regolare su tutta la rete, chiusura in atto sulla 1 Milano-Napoli, Trenitalia-Salgiello, Firenze Sud verso Firenze. Il tratto riaprirà alle ore 6.

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, qualcuno è chiuso in atto per lavori sulla A14 Bologna-Taranto, è chiuso il tratto tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle verso Taranto fino alle ore 6 e poi anche sulla tangenziale di Napoli, il tratto tra fine tangenziale Napoli e Capodimonte in direzione di Pozzuoli riaprirà alla stessa ora e tutto buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

yourself this. What are you doing it for? Is it for you?

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore. Di Autostrade per l'Italia, la circolazione è regolare su tutta la rete, gli unici tratti chiusi al momento per lavori sono in A14, tratto tra Andria e Canosa verso Bologna, con riapertura prevista alle 6, e poi anche sulla 13 Bologna-Padova, il tratto tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, ma qui la riapertura è prevista per le ore 8. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
0: RTL 100.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: cos'è normale. Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'aggiornamento che riguarda la 9 Lenate Como Chiasso, dove è stato chiuso il tratto tra Lomazzo Nord e fino a Mornasco verso Como a causa di un incidente da poco avvenuto che riguarda due auto. Per maggiori informazioni consultate il nostro sito autostrade.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito alla notizia principale che riguarda la nuova Lainate con Mochiasso, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Lomazzo Nord e fino a Mornasco in direzione di Como per un incidente tra un camion, un furgone e un'auto ribaltata. Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito autostrade.it. È tutto, vi auguro buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dico.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Cristina. Spignalo di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la nostra rete. L'eccezione ci porta sulla 14 Bologna-Taranto per un incidente che ha coinvolto un camion. Si segnala un chilometro di coda tra Pineto e Pescara Nord in direzione Pescara e occorrono 20 minuti per percorrere il tratto. Ricordo che per lavori stasera chiuderà sulla 13 Bologna-Padova dalle 20 alle 8 di domani mattina il tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione Bologna. Mentre sulla 8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 chiuderà il tratto tra Solbiate e il bivio con la diramazione Gallarada-Gattico in direzione Milano. E dalle 22 alle 6 sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova-Sestri-Levante verso Genova. Ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrada per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Amore, è fatta!
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste!
2: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la nostra rete. Le eccezioni interessano la 14 Bologna-Taranto per un incidente che ha coinvolto un camion, si segnala un chilometro di coda tra Pineto e Pescara Nord in direzione Pescara, mentre in direzione opposta un chilometro di coda per Curiosi tra Pescara Nord e Pineto. E per un altro incidente sulla 1 Milano-Napoli la coda è di un chilometro tra il bivio con la direttissima e località Aglio in direzione Bologna. Si tratta del ribaltamento di un'auto. E coda per attraversare la dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. E ricordo che per lavori stasera chiuderà sulla 13 Bologna-Padova dalle 20 alle 8 di domani mattina il tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione Bologna. Ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare, poche le segnalazioni e al momento interessano la 14 Bologna-Taranto per un incidente che ha coinvolto un camion. Si segnala un chilometro di coda tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara e in direzione opposta un chilometro di coda per Curiosi tra Pescara Nord e Pineto. E per un altro incidente sulla 1 Milano-Napoli la coda è di un chilometro tra il bivio con la direttissima e località Aglio in direzione Bologna. Si tratta del ribaltamento di un'auto. E coda per attraversare la dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Mentre per lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova la coda è di un chilometro tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Si viaggia su una corsia e ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità. È tutto al momento, buon viaggio!

0: Emilia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto tra Pineto e Pescara Nord. Per chi viaggia verso Bari, 1 chilometro di coda per l'incidente autonomo di un camion, un traffico che defluisce su una corsia. E sul raccordo tra la 1 e la 1 direttissima segnaliamo coda di 2 chilometri in direzione di Bologna tra il Vivio con la 1 Milano-Napoli ed Aglio. Si tratta del ribaltamento di un'auto e il traffico scorre su una corsia. Andiamo ora sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni ed il Vivio con la tangenziale nord per chi è diretto verso Brescia, coda per un incidente che vede coinvolte 3 auto. Sulla 9 Lenate-Chiasso ora in direzione Svizzera, coda in uscita a Como Monte Olimpino per le difficoltà del traffico sulla viabilità esterna. Ripercussioni in autostrada con coda tra Como Centro e Como Monte Olimpino. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dal raccordo con la 1 direttissima tra il bivio con la 1 Milano-Napoli ed Aglio verso Bologna, 2 km di coda. La tendenza alla diminuzione, la causa un incidente che è stato da poco risolto. Il traffico transita su tutte le corsie. Andiamo ora sul tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto tra Pineto e Pescara Nord verso Bari, 1 km di coda per l'incidente autonomo di un camion. Il traffico defluisce su una corsia. Sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni ed il bivio con la tangenziale nord in direzione Brescia, coda per un incidente tra tre auto e traffico su una corsia. Sulla 7 sarà

Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, coda per lavori in galleria, traffico che scorre attraverso uno scambio di carreggiata. E prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Partiamo dal tratto abruzzese dell'A14 Bologna-Taranto, in direzione di Bari. Tra Roseto degli Abruzzi e Pineto, un chilometro di coda per lavori in galleria e traffico che scorre su una corsia. E tra Pineto e Pescara Nord, un chilometro di coda per l'incidente autonomo di un camion e traffico su una corsia. Andiamo in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni ed il Bivio con la tangenziale nord in direzione Brescia, coda per un incidente risolto. Ora in Liguria sulla 7 Serravalle Genova verso Milano, tra Bolzanete e Busalla, un chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata. E a seguire tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera, coda per lavori

0: di ammodernamento delle infrastrutture autostradali, traffico anche qui che transita attraverso uno scambio di carreggiata. Queste le notizie da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Sei partita

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la fine della Complanare per Piacenza e Basso Lodigiano per chi è diretto verso Milano, 3 km di coda con tendenza all'aumento per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Il traffico transita su due corsie con tempi di percorrenza di 35 minuti. In direzione di Bologna, sempre sulla 1 tra Casal Pusterlengo e l'inizio della Complanare di Piacenza, coda per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Il traffico transita su una corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti e vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Pineto e Pescara Nord in direzione Bari, 1 chilometro di coda per le operazioni di rimozione di un camion coinvolto in un incidente. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A14 Bologna-Taranto in direzione Bari tra Roseto degli Abruzzi e Pineto, un chilometro di coda per lavori in galleria e traffico su una corsia, e tra Pineto e Pescara Nord un chilometro di coda per le operazioni di rimozione di un camion coinvolto in un incidente, traffico che scorre su una corsia. Sulla 9 Lenate Chiasso verso la Svizzera, coda in uscita a Como Monte Olimpino e per le difficoltà del traffico sulla viabilità esterna. Ripercussioni in autostrada con coda tra Como Centro e Como Monte Olimpino, e si registra coda in uscita al Lago di Como sempre per le difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina esterna, e coda tra Como

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei trafori. La notizia è arrivata da poco tra Masone e Dovada, perché è diretto verso Gravellona Toce, un chilometro di coda causato da un incidente tra tre auto. Ed ora andiamo sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la fine della complanare di Piacenza e Basso Lodigiano, perché è diretto verso Milano, 4 i chilometri di coda con tendenza all'aumento per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Il traffico transita su due corsie con tempi di percorrenza di 35 minuti e vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Andiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto, tra Grotta Mare Pedaso verso Ancona, un chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 26 dei trafori tra Masone e Dovada verso Gravellona, Toce, un chilometro di coda, la tendenza è stabile e la causa un incidente tra tre auto. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la fine della Complanare per Piacenza e Basso Lodigiano in direzione Milano, 2 chilometri di coda in diminuzione per un cantiere rimosso. Il tempo di attraversamento della coda è di 15 minuti. Ci spostiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Bari tra Roseto degli Abruzzi e Pineto, 1 chilometro di coda per lavori in galleria e traffico su una corsia, e tra Pineto e Pescara Nord 1 chilometro di coda per le operazioni di rimozione di un camion coinvolto in un incidente. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed un buon viaggio. RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Amore, è fatta!
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste!
2: Ma certo che sì!
4: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo d'Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto in direzione Bari tra Roseto degli Abruzzi e Pineto, 1 chilometro di coda per lavori in galleria, traffico su una corsia e tempi di percorrenza di 20 minuti. A seguire tra Pineto e Pescara Nord, 1 chilometro di coda per le operazioni di rimozione di un camion coinvolto in un incidente. Sul tratto marchigiano di questa autostrada tra Grotta a Mare e Pedazzo verso Ancona, 1 chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti e per lo stesso cantiere 2 km di coda in direzione di Pescara tra Pedazzo e Grotta a Mare. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Queste al momento le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Toscana, andiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Barberino per chi viaggia verso Bologna. Un chilometro di coda per un camion fermo in avaria e traffico che scorre su una corsia. Ed ora in Liguria sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Genova Nervi e Recco per chi è diretto verso Livorno. Anche qui un chilometro di coda per un camion fermo in avaria e traffico che defluisce su una corsia. Il camion è fermo in galleria. Ora sulla 14 Bologna-Taranto, tratto Marchigiano, tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona, un chilometro di coda per lavori in galleria. Il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. Per lo stesso cantiere, un chilometro di coda in direzione Pescara tra Pedaso e Grotta Mare. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Liguria, andiamo sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Genova Nervi e Recco per chi è diretto verso Livorno, un chilometro di coda con tendenza alla diminuzione per un camion in avaria ora rimosso e traffico su tutte le corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto tratto abruzzese tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Bari, 3 chilometri di coda per lavori in galleria, traffico su una corsia e tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 9 Lenate-Chiasso, ora in direzione della Svizzera, tra Como Centro e la Dogana Passeggeri di Brogeda, si è formata coda per lo svolgimento di attività doganali. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Queste le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Amore, è fatta!
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste!
3: Ma certo che sì!
5: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sul tratto abruzzese della A14 Bologna-Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Bari, 2 chilometri di coda in diminuzione per lavori in galleria. Il traffico transita su una corsia con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo ora in Lombardia, andiamo sulla 9 Lenate Chiasso in direzione della Svizzera, tra Como Centro e la Dogana passeggeri di Broggia e da coda per lo svolgimento di attività doganali. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia su quello urbano della 24 Roma-Teramo, tra Portonaccio ed il Bivio con la tangenziale est, coda per il traffico presente in tangenziale. In direzione del grande raccordo anulare, tra via Fiorentini ed il Bivio con il grande raccordo anulare, code a tratti per il traffico. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Bari, 2 chilometri di coda, la tendenza stabile per lavori in galleria, traffico su una corsia e tempi di percorrenza di 40 minuti. In Lombardia, sulla 9 Lanate-Chiasso, in direzione della Svizzera, tra Como Centro e la Dogana Passeggeri di Brogeda, coda per lo svolgimento di attività doganali. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma-Teramo, tra Portonaccio del Bivio con la tangenziale est, coda per il traffico presente in tangenziale, e in direzione del grande raccordo anulare tra via Fiorentini e il Bivio con lo stesso raccordo, code a tratti causate dal traffico intenso. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. 2 km di coda per lavori in galleria con tempi di percorrenza di 40 minuti. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sulla 9 in lanate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso la città, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, 2 km di coda per lavori in galleria con tempi di percorrenza di 40 minuti. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sulla 9 Lanate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso la città, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

dimenticato di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, 2 km di coda per lavori in galleria con tempi di percorrenza di 45 minuti. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sulla 9 Lanate Como Chiasso, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso la città, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale sulla 14 Bologna-Taranto tra Rosetto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, 2 km di coda per lavori in galleria con tempi di percorrenza di 45 minuti. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sulla 9 lanate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso la città, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Amore, è fatta!
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste!
2: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, 2 km di coda per lavori in galleria, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e chi lavora in autostrada. Sulla 9 lanate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso la città, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, 2 km di coda per lavori in galleria con tempi di percorrenza di 40 minuti. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sulla 9 Lanate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso la città, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, 2 km di coda per lavori in galleria con tempi di percorrenza di 25 minuti. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna, 3 km di coda per un camion in avaria ora rimosso. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso la città, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, un chilometro di coda per lavori in galleria con tempi di percorrenza di 20 minuti. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e l'allacciamento, con la 1 direttissima verso Bologna, 3 km di coda per un camion in avaria ora rimosso. Sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso la città, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, un chilometro di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sulla 8 Milano-Varese per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia la stazione di Busto Arsizio. Sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso la città, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, 1 chilometro di coda per lavori in galleria con tempi di percorrenza di 20 minuti. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sulla 9 lanate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso la città code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ulteriori segnalazioni. Vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 4 Milano-Brescia, tra la 8 Milano-Varese e Cormano verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 9 Lenate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla tangenziale di Bologna per lavori è chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore in uscita dalla A1 Milano-Napoli fino alle 22 del 30 giugno. In alternativa si consiglia lo svincolo 5 quartiere Lame. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale sulla 4 Milano-Brescia tra la 8 Milano-Varese e Cormano verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 9 Lenate-Chiomo-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla tangenziale di Bologna per lavori è chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore in uscita dalla A1 Milano-Napoli fino alle 22 del 30 giugno. In alternativa si consiglia lo svincolo 5 quartiere Lame. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso la città, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: LTL

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

strade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Val Vibrata e Giulianova verso Pescara c'è 1 chilometro di coda per un incidente. Il traffico transita su una corsia. Sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, troviamo code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Andiamo ora sulla A4 Milano-Brescia, dove rileviamo code a tratti per traffico intenso tra la A8 Milano-Varese e Cormano in direzione di Brescia. Sulla A9 Lenate-Como-Chiasso registriamo invece code per l'attraversamento alla dogana tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Infine ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio e a più tardi. RTL.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Amore, è fatta!
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto.
5: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste!
3: Ma certo che sì!
5: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimensioni su citroen.it.

0: via radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A4 Milano-Brescia, dove rileviamo code a tratti per traffico intenso tra la A8 Milano-Varese e Cormano in direzione di Brescia. Andiamo sulla A9 Lenate-Como-Chiasso, dove invece ci sono code per l'attraversamento alla dogana tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, dove troviamo code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Vi informiamo poi che sulla A8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino alle 5 del 24 giugno. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio, guidate con prudenza e ci sentiamo più tardi.

0: via radio.
1: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A4 Milano-Brescia, dove rileviamo code a tratti per traffico intenso tra la A8 Milano-Varese e Cormano in direzione di Brescia. Vi informiamo che sulla stessa A8 per lavori è chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino alle 5 del 24 giugno, mentre sulla diramazione di Ravenna, sempre per lavori, è chiuso lo svincolo di Cotignola in uscita per chi proviene da Ravenna fino alle 22 del 22 maggio. Andiamo ora sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, dove troviamo code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A4 Milano-Brescia, dove rileviamo code a tratti per traffico intenso tra la A8 Milano-Varese e Cormano in direzione di Brescia. Vi informiamo che sulla stessa A8 per lavori è chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino alle 5 del 24 giugno, mentre sulla diramazione di Ravenna, sempre per lavori, è chiuso lo svincolo di Cotignola in uscita per chi proviene da Ravenna fino alle 22 del 22 maggio. Andiamo ora sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, dove troviamo code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora anche in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. A più tardi.
0: RTL 100.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A4 Milano-Brescia, dove rileviamo code a tratti per traffico intenso tra la A8 Milano-Varese e Cormano in direzione di Brescia. Vi informiamo che sulla stessa A8 per lavori è chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino alle 5 del 24 giugno, mentre sulla diramazione di Ravenna, sempre per lavori, è chiuso lo svincolo di Cotignola in uscita per chi proviene da Ravenna fino alle 22 del 22 maggio. Andiamo ora sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, dove troviamo code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A4 Milano-Brescia, dove rileviamo code a tratti per traffico intenso tra la A8 Milano-Varese e Cormano in direzione di Brescia. Vi informiamo che sulla stessa A8 per lavori è chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino alle 5 del 24 giugno, mentre sulla diramazione di Ravenna, sempre per lavori, è chiuso lo svincolo di Cotignola in uscita per chi proviene da Ravenna fino alle 22 del 22 maggio. Andiamo ora sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, dove troviamo code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Porto Naccio e la tangenziale est verso il centro città. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: via radio.
1: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A4 Milano-Brescia, dove rileviamo code a tratti per traffico intenso tra la A8 Milano-Varese e Cormano in direzione di Brescia. Vi informiamo che sulla stessa A8 per lavori è chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino alle 5 del 24 giugno, mentre sulla diramazione di Ravenna, sempre per lavori, è chiuso lo svincolo di Cotignola in uscita per chi proviene da Ravenna fino alle 22 del 22 maggio. Andiamo ora sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, dove troviamo code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A4 Milano-Brescia, dove rileviamo code a tratti per traffico intenso tra la A8 Milano-Varese e Cormano in direzione di Brescia. Vi informiamo che sulla stessa A8 per lavori è chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino alle 5 del 24 giugno, mentre sulla A13 Bologna-Padova, sempre per lavori, è attualmente chiuso il tratto tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. La riapertura è prevista per le 8 di domani. Andiamo sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, dove troviamo code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Buon viaggio e a più tardi.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A4 Milano-Brescia, dove rileviamo code a tratti per traffico intenso tra la A8 Milano-Varese e Cormano in direzione di Brescia. Vi informiamo che sulla stessa A8 per lavori è chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino alle 5 del 24 giugno, mentre sulla A13 Bologna-Padova, sempre per lavori, è attualmente chiuso il tratto tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. La riapertura è prevista per le 8 di domani. Andiamo ora sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, dove troviamo code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

0: Giulia Radio.
1: Buonasera da Sara Paoli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, l'unica eccezione la troviamo sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, dove ci sono code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova è attualmente chiuso il tratto tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. La riapertura è prevista per le 8 di domani, mentre sulla A7 Serravalle-Genova dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la A12 Genova-Sestri-Levante in direzione di Genova. Andiamo infine sulla A8 Milano-Varese, dove a chiudere dalle 21 alle 5 sarà il tratto tra Solbiate-Albizzate e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: matta io, ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, l'unica eccezione la troviamo sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, dove ci sono code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla A13 Bologna-Padova è attualmente chiuso il tratto tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. La riapertura è prevista per le 8 di domani. Ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese, dove è chiuso il tratto tra Solbiate Albizzate e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano fino alle 5. Andiamo infine sulla A7 Serravalle-Genova, dove dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la A12 Genova-Sestri-Levante in direzione di Genova. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, l'unica eccezione la troviamo sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, dove ci sono code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla A13 Bologna-Padova è attualmente chiuso il tratto tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. La riapertura è prevista per le 8 di domani. Ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese, dove è chiuso il tratto tra Solbiate Albizzate e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano fino alle 5. Andiamo infine sulla A7 Serravalle-Genova, dove dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la A12 Genova-Sestri-Levante in direzione di Genova. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune chiusure notturne per lavori sulla 13 Bologna-Padova, il tratto tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova è chiuso fino alle 8 di domani mattina. Sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Rioveggio e il bivio con la 1 direttissima verso Milano è chiuso fino alle 6, così come sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate, Albizzate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano, che riaprirà alle 5. Tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare, l'unica eccezione al momento proviene dalla A23 per Palmanova Tarvisio, dove tra Confino di Stato e Tarvisio Nord in direzione di Tarvisio c'è una coda per traffico sulla viabilità ordinaria, mentre sulla 1 Milano-Napoli mi informo che il tratto tra Rioveggio e il bivio con la 1 direttissima verso Milano è chiuso per lavori fino alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. L'unica eccezione proviene dalla 23 Palmanova Tarvisio, perché tra confine di Stato e Tarvisio Nord in direzione di Tarvisio c'è una coda per traffico sulla viabilità ordinaria. Mentre vi informo che per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova fino alle 8 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, vediamo alcune chiusure in atto per lavori sulla 1 Milano-Napoli, tra Rioveggio e il Bivio con la 1 direttissima verso Milano, il tratto è chiuso fino alle 6, mentre sulla 8 Milano-Varese il tratto tra Solbiate e la diramazione di Gallarate Gattico verso Milano è chiuso fino alle 5. Per i percorsi alternativi c'è la nostra nuova app Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Queste alcune chiusure in atto per lavori sulla 13 Bologna-Padova, è chiuso il tratto tra Bologna Interporti e Altero verso Padova fino alle 8, mentre sulla 1 Milano-Napoli tra Rio Veggio e il bivio con la 1 direttissima verso Milano il tratto è chiuso fino alle 6, così come sulla 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto il bivio con la 12 verso Genova, e poi sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate e Albizzate la direzione che è la Rategatico verso Milano il tratto è chiuso fino alle 5.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune chiusure in atto per lavori sulla 1 Milano-Napoli tra Rio Veggio e Ovidio con la 1 direttissima verso Milano, entrata e chiuso fino alle 6, così come sulla 7 Milano-Genova, tratto tra Genova Bolzaneto e Ovidio con la 12 verso Genova. Poi sulla 13 Bologna-Padova, il tratto tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova è chiuso fino alle 8, mentre sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate e la derivazione Gallarate-Gattico verso Milano è chiuso fino alle 5.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare, vediamo alcune chiusure in alto per lavori. Sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova fino alle 8, mentre sulla 1 Milano-Napoli la chiusura riguarda il tratto tra Rio Vegio e Bevio con la 1 direttissima verso Milano fino alle 6. Fino alle 6 anche sulla 7 Milano-Genova, la chiusura tra Genova e Bolzaneto di Vio con la 12 verso Genova, poi sulla 8 chiude Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano fino alle 5.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una via.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, vediamo alcune chiusure notturne sulla 13 Bologna-Padova, il tratto tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova è chiuso per lavori fino alle 8, mentre sulla 1 Milano-Napoli la chiusura riguarda il tratto tra Rioveggio e il bivio con la 1 direttissima verso Milano fino alle 6 e poi anche sulla 7 Milano-Genova il tratto tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la 12 verso Genova chiude sempre fino alle 6. È tutto, buon viaggio.

0: Ja.
1: Via Radio.
2: Trovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, le chiusure in atto per lavori sono sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Altero verso Padova, chiusura fino alle 8, sulla 1 Milano-Napoli, tra Rio Veggio e il bivio con la 1 direttissima verso Milano, chiusura fino alle 6, e poi anche sulla 7 Milano-Genova, la chiusura del tratto tra Genova e Bolzaneto, il bivio con la 12 verso Genova, sempre fino alle 6. È tutto, vi auguro buon viaggio.

male. Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, questa è con il chiuso in alto per lavori sulla 13 Bologna-Padova. È chiuso il tratto tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova fino alle 8 e poi sulla 1 Milano-Napoli tra Rioveggio e il Bivio con la 1 direttissima verso Milano, la chiusura fino alle 6, così come sulla 7 Milano-Genova, il tratto tra Genova-Bolzaneto e il Bivio con la 12 verso Genova. Per i percorsi alternativi scaricate la nostra nuova app Autostrade per l'Italia.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, l'unica eccezione al momento proviene dal tratto urbano della 24 Roma Teramo, dove tra via Fiorentini e via Togliatti in direzione del grande raccordo anulare c'è una coda per un incidente da poco avvenuto. Mentre per lavori vi informo che sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Rioveggio e Bivio con la 1 direttissima in direzione di Milano fino alle ore 6. Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, questa con chiusura in atto per lavori sulla 13 Bologna-Padova. Chiuso il tratto tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova fino alle ore 8. Sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Rioveggio e il bivio con la 1 direttissima verso Milano fino alle 6. Sulla 8 Milano-Varese il tratto tra Solbiate e la diramazione di Gallarate Gattico verso Milano fino alle ore 5. E con questo è davvero tutto. Vi auguro un buon viaggio.